0: Ci sono solo due stili di musica, quella male e quella belle.
1: İki çeşit müzik vardır.